0: con Gianna Nannini.
1: Mehr Abwechslung. Bayern 1 gehört ins Leben. Du,
2: quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.